0: Emozionata per questa nuova esperienza, però sono curiosa di capire cosa loro cercano, se rispecchio il loro gusto musicale e sono indecisa su cosa indossare.
1: Io direi il bianco, che è più
2: Ich würde das Weiße
1: carino.
2: nehmen, das ist
1: Però
2: schöner.
1: non ti preoccupare,
2: Und
1: sorellina,
2: keine
1: stai
2: Sorge,
1: tranquilla,
2: das
1: secondo
2: wird
1: me sarà
2: großartig.
1: grande.
0: Per essere convincente
2: Um überzeugend zu sein, muss
0: bisogna
2: man leidenschaftlich sein.
0: avere la
2: Das ist die
0: passione,
2: Waffe des
0: secondo me,
2: Gewinners.
0: è quella
2: Das
0: l'arma
2: Publikum wird
0: vincente. Quando il
2: mitgezogen, die
0: pubblico
2: Band
0: viene
2: auch,
0: coinvolto e
2: dann
0: la
2: ist man
0: band
2: ein
0: viene
2: Sieger.
0: coinvolta, e, secondo me si vince.